0: un po' sul traffico, sul grande raccordo anulare di Roma, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le statali.
1: Ma è giunti a priorità, valta, ma ti ho chiesto la tua vicone, a sitta non auto, le allottas, le vicine, le massime, le vicine, le vicine, le vicine, le vicine, le vicine, le vicine, le vicine, le vicine, le vicine, le
2: Autobahn Wiesenkasse Richtung Hannover noch einmal. Zwischen Bernburg und Friedrichshain 3 Kilometer Stau vor einer Baustelle. Autobahn 1, Osnabrück Richtung Bremen.
3: And the police have estimated the people stranded on the M25 west of London should expect to be there for at least another 4 hours. Police also stressed the drivers not to leave their vehicles.